0: Vice turque, quistar quista, Anabatista,
1: iam,
0: suellista,
1: iam,
0: coffista,
1: iam,
0: posita, morista, fronista,
1: iam, iam, iam,
0: ioc, ioc, ioc, star pagana,
1: iam,
0: luterana,
1: iam,
0: puritana,
1: iam,
0: bravina, mufina, zurrina,
1: iam, iam, iam,
0: iac, iac, iac, Mahometana?
2: Hey, bala, hey, bala, hey, bala, bala, bala, hey, bala, hey, bala, hey, bala, bala, bala.
0: Como camara? Como camara?
2: Giordina, Giordina.
0: Giordina?
2: Giordina.
0: Giordina, Giordina, Giordina.
2: Giordina, Giordina, Giordina.

0: vice turque, quistar quista, Anabattista, Anabattista,
1: Iam,
0: suellista,
1: Iam,
0: coffista,
1: Iam,
0: husita, morista, fronista,
1: Iam, Iam, Iam,
0: Ioc, Ioc, Ioc, star pagana,
1: Iam,
0: luterana,
1: Iam,
0: puritana,
1: Iam,
0: bravina, mufina, zurrina,
1: Iam, Iam, Iam,
0: Iac, Iac, Iac, Mahometana?
2: Hey bala, hey bala, hey bala, bala bala, hey bala, hey bala, hey bala, bala bala.
0: Como Camara? Como Camara?
2: Giordina, Giordina.
0: Giordina?
2: Giordina.
0: Giordina, Giordina, Giordina.
2: Giordina, Giordina, Giordina.